0: canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: È arrivato il sottocosto D'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona a soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
3: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
4: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
3: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Sonoro.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Per fortuna che c'è James Blunt a ricordarci quanto siamo belli. You are beautiful su Dimensione Sono Soft, che non vuol dire belli esteticamente, vuol dire belli dentro, quella è la vera bellezza. Mentre adesso chissà cosa ci dirà Branco in base al nostro segno, e lo scopriamo subito perché è già qui.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in amore non ci sono problemi, non ti può vincere nessuno, perché sexy come te ci sono pochi. Toro, oggi la luna è diversa, in Leone chiama obbligatoriamente verso la famiglia, persone vicine, fratelli, maschi in particolare, gemelli. Vi volete occupare di robotica, di intelligenza artificiale, di cui tanto si parla? Prego, accomodatevi, perché nessuno meglio di voi può fare queste cose, perché solo voi avete Urano, pianeta dello spazio, dell'infinito, del futuro nel cielo. E aggiungo io i miei pensieri, vi auguro ogni bene. Cancro, Venere dice, sai com'è, no? È dea dell'amore nello Scorpione, come dire, ma chi se ne frega, c'è sempre tempo da pagare. Vado a Leone, Venere forse vuole mettervi paura, perché dice che qualcuno ha concorrenza anche in amore. Vergine, non abbiate remore, ecco, non abbiate timore per prendere una nuova strada su cui incamminarvi. Bilancia, buon compleanno ancora. Intanto Giove non parla solo di famiglia, dei figli, dei nipoti, parla anche, insieme a Saturno, di parenti anziani, mette in evidenza le vostre amicizie, amicizie maschili per le donne, femminili per l'uomo. E se vi volete sposare adesso, come per un colpo di testa, vi volate a Las Vegas, perché Urano è ok. Scorpione, incredibili amori, ripeto qui alla radio, allo Scorpione, incredibili amori. Sagittario, lasciate per un giorno i lavori domestici anche, e regalatevi un lusso, perché luna in Leone è soprattutto lusso. Capricorno, se io do una nuova idea, se do una nuova partenza, che una idea che può essere nel vostro caso geniale, allora quella mi porterà successo. Controllate la salute. Acquario, ma parliamo di affari, di soldi, ci sono da qualche parte, magari arriveranno in ritardo, però arriveranno, e poi magari glieli porterà questa luna nuova di ottobre, che è la vostra anche, in quanto è ottima per i segni d'aria. Ed infine Pesci, non rovinate la vostra bella sensuale pelle, come tanti vorrebbero accarezzare, con gli orribili tatuaggi. Va bene, questa è una questione di moda, e forse ciascuno faccia quello che vuole, però vi dico, orecchini e tatuaggi proprio non mi vanno giù. Tutto si muove, tutti viaggiano, tutti si spostano, tutti, insomma molti. È un via vai questo diventato, questo mondo. E a questo proposito inizia la nuova settimana e molti di voi appunto partiranno. A loro il pensiero delle stelle, che poi non è altro che un detto un proverbio veneto: chi va per il mondo tutto vede, chi resta in casa non lo crede.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: probabilmente a quest'ora abbiamo finito di sognare nel letto, perché ormai ci siamo svegliati e abbiamo iniziato ad affrontare la giornata, ma ricordiamoci che possiamo sempre sognare ad occhi aperti anche grazie alla musica. Questa era Dream a Little Dream of Me su Dimensione Suono Soft a chiudere queste 3 ore di sveglia, quindi tra poco ci salutiamo, ma prima una cosa importante da dirti. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Però attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Siamo arrivati alla fine, ce l'abbiamo fatta anche oggi, la sveglia più difficile forse della settimana, quella del lunedì, quella che arriva dopo il weekend in cui magari abbiamo preso un minimo di abitudine a svegliarci un po' più tardi e invece poi oggi tocca riniziare tutto presto e riniziare un'intera settimana così. Però ce l'abbiamo fatta, questa è la bella notizia e adesso possiamo continuare in serenità a vivere la mattinata. Grazie alla compagnia di Francesco Cavuoto qui su Dimensione Suono Soft fino alle 13. Io ti auguro uno splendido lunedì e se vuoi ci risentiamo domani mattina per risvegliarci insieme come sempre tra le 6 e le 9. Io ti aspetto, raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si dati Ammat sui pendolari che arrivano in treno a Milano tra le 8 e le 9 del mattino, in totale quasi 30.000, di cui 11.400 in porta Garibaldi, gli altri in centrale Cadorna. Garibaldi si afferma per la sua capacità di fare da hub, centrale Cadorna sono spesso destinazioni finali di viaggio. Al via domani i lavori di rifacimento stradale della via Ornato a Milano Niguarda tra via Passerini e via Filicaia, lavori fino al 18 aprile, si cambia l'armamento tranviario, MM cambierà invece le condotte dell'acqua. La frana sulla litoranea del lago in Val Calepio e Sebino, al via oggi il disgaggio dei massi caduti tra Castro e Riva di Solto. Sabato 3 ottobre coinvolte 2 auto, fortunatamente senza feriti, per ora la strada rimane chiusa. Basket Serie A questa sera alle 20.45 Verona Olimpia Milano, alle 20 Cantù Udine, ieri le vittorie di Varese Venezia Napoli e Bologna. Il calcio con la Nations League, Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. Dall'estero in Spagna alle 9 l'annuncio di Sanchez su un possibile voto anticipato dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza casa nel paese iberico. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
7: È il 5 di ottobre, è lunedì, inizio settimana nuova in questo momento su Dimensione Suono Soft. Io ti accompagno per le prossime 4 ore, sono Francesco Caboto. Un bacio e un grazie a Laura Buono che ti ha svegliato questa mattina. Adesso tocca a me accompagnarti fino a ora di pranzo con le Good Life, Segreti in Tavola e poi ancora Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, 100 secondi di Enrico Mentana. Insomma, una radio veramente ricca di contenuti e di musica. Che musica. Maestro. E allora partiamo con il primo successo di questa mattina e prima ancora un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Chiudo gli occhi e ti penso, ma li voglio tenere aperti per guardarti.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: Amo questa canzone di Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Dimensione Suono Soft, iniziamo una nuova settimana in questo 5 ottobre. Tra poco invece ritorniamo a viaggiare in giro per il mondo e lo facciamo insieme a Beppuzzo Pellegrino.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo fare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro.

0: Rosso e lo Scampo Premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Viaggi che ogni mattina intorno a quest'ora ci porta in giro per il mondo. E chi ci porta in giro per il mondo? Lui e solo lui, BP, che non è un allarme che è entrato in funzione, ma sono le iniziali BP di Beppe Pellegrino, BP. E allora BP, portaci in giro con te, andiamo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, spesso mi viene chiesto qual è il posto più bello dove sei stato. Allora, la risposta è banale e semplice: per me tutti i posti sono belli e speciali, perché ognuno di loro è bellissimo in modo suo. Però c'è un posto che mi piace un sacco, sono le Galapagos. E qui siamo in Ecuador. La prima cosa che vuoi fare quando arrivi alle Galapagos è camminare piano, un po' perché sei stanco del viaggio, un po' perché qui la fretta non esiste, ma perché comunque devi imparare a vedere gli animali e soprattutto non devi disturbarli. Questo arcipelago, sappiamo tutti che è al largo dell'Ecuador, è famoso per la sua biodiversità e per il ruolo che ha avuto negli studi di Charles Darwin, il mito, il mio mito. Qui vivono specie che si sono evolute in modo particolare, si sono adattate, pensate, a isole diverse, a tutte le isole della Galapagos. Immaginate di incontrare una tartaruga gigante. L'abbiamo vista alle Seychelles, l'abbiamo vista in Malesia, l'abbiamo vista a Bali, ma queste sono gigantissime. Oppure un'iguana marina o un leone marino sdraiato sulla sabbia. A parte l'odore, è sorprendente. Ma la cosa ancora più sorprendente è che molti animali delle Galapagos mostrano una relativa tolleranza alla presenza umana, perché si sono evoluti in ambienti dove i grandi predatori terrestri erano pochi e assenti. Quindi l'uomo, l'essere umano, non è visto come un nemico, ma semplicemente come un'ombra che passa. La cosa più bella qui è, ovviamente, dopo aver fatto chilometri e chilometri di aereo, è nuotare tra i pesci. Qui i pesci sono belli, eh? C'è un po' di tutto, da quelli piccoli, quelli grandi, quelli un po', diciamo, nervosi, a quelli calmi calmi. Oppure, se non vai in acqua, osservare gli uccelli e capire quanto sia fragile l'equilibrio che esiste alle Galapagos. Questo non è un parco divertimenti, quest'area, sono un laboratorio naturale che ci aiuta a capire come funziona veramente la vita. E dobbiamo ringraziare Charles Darwin, che qui ha trascorso un sacco del suo tempo per scrivere, per capire, per studiare. E quando pensi a questo arcipelago ti viene in mente una cosa che secondo me è fondamentale: la natura è piena di soluzioni che noi non avremmo mai neanche immaginato se non ci fosse stato lui, Charles. Basta avere la pazienza di osservarle e poi di raccontarle, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Elton John con Circle of Life, canzone che chiude la prima ora. Ce ne saranno ancora tante da vivere questa mattina. La prossima è quella delle Good Life, ma prima c'è la nostra informazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La frana sulla litoranea del lago in Val Calepio e Sebino, al via oggi la rimozione dei massi caduti tra Castro e Riva di Solto. Sabato scorso 2 auto coinvolte, senza feriti, per ora la strada rimane chiusa. Alle 11 all'Arena Civica di Milano la cerimonia per il 166esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale. Verranno presentati i nuovi agenti e ufficiali entrati in servizio. 2 sequestri di denaro contante non dichiarato per un totale di oltre 240.000 euro sono stati effettuati nei giorni scorsi dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza al valico di Como Brogeda. Le somme sono state sequestrate. La cronaca da Cerro Maggiore: un ciclista quarantenne è stato travolto e ucciso da un'auto in via San Clemente. È successo questa mattina. Basket Serie A, questa sera alle 20.45 Verona Olimpia Milano, alle 20 Cantù Udine. Il calcio con la Nations League: Italia oggi di nuovo in campo contro la Turchia. In Spagna il premier Sanchez si dimette, elezioni anticipate il 29 novembre. Ci ritroviamo tra un'ora.
0: Tu oggi ce l'hai ancora un maestro? Qualcuno più bravo di te in qualcosa al quale puoi dire questa cosa non la so fare, me la insegni? Perché da bambini la facciamo continuamente, poi diventiamo grandi e improvvisamente dovremmo, secondo noi, saper fare tutto senza chiedere più consigli. Tra poco, nella giornata mondiale degli insegnanti, attraverso le Good Life, capiamo perché è importante ancora continuare ad imparare. Una nuova ora riparte con la musica, la nostra musica, quella che ci contraddistingue. Biagio Antonacis, È vero che ci sei, e prima ancora un'iconica voce di Rino Bolognesi ci racconta e ci scalda il cuore con un dolce aforisma d'amore.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: E come ogni giorno ti amo di più, oggi più di ieri e meno di domani.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini, una come te, dimensione suono soft. Tra poco, Good Life. Bisogna continuare a essere allievi anche quando si è maestri. Continuare ad imparare fa bene a tutto, allo spirito e alla mente. Tra poco, Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.

0: Ti presenta Mamma si è ristretto il garage.
1: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
0: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
2: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 €. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 €. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 € al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lo ricordi ancora il maestro magari delle elementari, no? Il tuo insegnante o qualche professore delle scuole medie, delle superiori, insomma qualche professore universitario, qualcuno che ti è rimasto dentro. Oggi nel 5 ottobre si festeggia la giornata mondiale degli insegnanti e siamo proprio, ricorrono oggi i 60 anni da quella raccomandazione dell'UNESCO. Da bambino avevamo tutti un maestro e soprattutto da bambini non si ha paura a chiedere questa cosa non la so fare, me la insegni, perché da bambini lo facciamo continuamente. Poi diventiamo grandi e ufficialmente dobbiamo essere quelli che no, io so fare tutto assolutamente, invece no, il maestro può continuare oggi ad essere, che so, l'insegnante d'inglese, il maestro di ceramica, un personal trainer, un panettiere che ti insegna a fare il pane, un amico che sa potare un ulivo, no, a 50 anni può essere bravissimo nel tuo lavoro e magari completamente incapace di fare una pizza, ed è meraviglioso. Io la cosa che trovo assurda è che noi grandi, no, ci sentiamo certe volte veramente completi e completati. Allora non sappiamo fare una cosa, via, andiamo su YouTube, iniziamo con il tutorial, un tutorial di 4 minuti, al minuto 2 e 17 ci sentiamo già professionisti, al minuto 6 smontiamo qualcosa perché sappiamo farlo, al minuto 8 chiamiamo l'assistenza di un tecnico perché abbiamo fatto praticamente un macello. Imparare è una cosa che si continua a fare per tutta la vita e dovremmo avere meno paura di chiedere di aiutarci in determinate cose che non sappiamo fare. Io per esempio insegno da anni, no? Insegno formazione, insegno public speaking, però continuo ad avere persone dalle quali imparo. Essere insegnante e essere allievo possono assolutamente convivere, anzi probabilmente un buon maestro rimane anche un ottimo allievo. Allora questa settimana scegli una cosa che non sai fare, trova qualcuno che la sappia fare bene e chiedigli: me la insegni? Oppure pensa a qualcuno che ti ha insegnato qualcosa che usi ancora oggi e se puoi scrivigli, perché crescere significa continuare ad avere qualcuno da cui imparare e forse diventiamo davvero grandi quando smettiamo di avere paura di tornare principianti. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: I'm not in love. Dimensione suono soft, archiviata la prima metà di questa mattinata in questo 5 ottobre. Tra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del tuo cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve.

0: Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias, presidio dei lavoratori Electrolux in corso davanti al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, dove questa mattina riprende l'avvertenza. Il piano prevede 1450 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento. Nella notte sono partiti anche i lavoratori di Solaro, dove sono previsti 116 esuberi e la mancata conferma dei contratti temporanei. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda richiesta di sospendere il decreto sulla fermata dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. La decisione è stata depositata oggi, segue l'udienza del 30 settembre. Lo stop degli impianti porterà anche ad un aumento dei numeri della cassa integrazione. A terra, allineate con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, una passeggera cinese pagherà 27.000 euro di multa, ha eluso il pagamento dei dazi e dell'IVA. Il ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto, la Coppa Bernocchi, la corsa, 178 km e 25 squadre, prenderà il via intorno alle 12.30 di oggi. Basket Serie A, questa sera Verona, Olimpia, Milano e Cantù, Udine. La Spagna al voto con le dimissioni del premier Sanchez, ma ci sono anche altre realtà che andranno al voto. Sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo, che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50, che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra tre settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele, e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale, che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Sapete quanti dipendenti del Comune di Milano hanno meno di 30 anni? Soltanto il 6%. Su oltre 13.000 dipendenti, gli under 30 sono appena 787. Più della metà del personale, invece, ha superato i 50 anni. E c'è un problema in più, perché anche quando il Comune riesce ad assumere dei giovani, alcuni dopo poco se ne vanno. Lo scrive il comitato che si occupa del benessere dei dipendenti: cercano lavori più remunerativi oppure si trasferiscono in comuni dove vivere assolutamente costa meno. Ed è un paradosso molto milanese, no? Trovi lavoro in comune a Milano e poi scopri che per permetterti Milano devi cercare un altro lavoro, e il risultato è che il ricambio generazionale diventa sempre più complicato. Under 30 meno di 1 su 17, over 50 più di 1 su 2. E forse il dato più interessante è proprio questo: oggi per Milano la sfida è riuscire ad attirare i giovani e soprattutto riuscire a farli restare. Invece ti facciamo restare in questa ora con la nostra musica. Fiorella Mannoia, Dai il via, Come si cambia, e prima ancora Milvia Bonacini e Un dolce aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. La musica che ami. Scelta da te.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anna e Marco, Lucio Dalla, meravigliosa canzone nella mattinata della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. I consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini sono pronti, noi anche ad ascoltarli.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi continuiamo a viaggiare e lo facciamo in compagnia degli Charmaine. Stiamo facendo un bellissimo viaggio in Corsica. Sono proprio curiosa di sapere dove Guido Prosperi ci porterà, perché so che oggi è lui lo Charmaine ospite di Segreti in tavola. Abbiamo lasciato Mattia in Corsica, invece tu ci racconti dove andiamo, raccontaci.
3: Ciao, torniamo di nuovo in Corsica, sulla costa settentrionale della Corsica, affacciata su un ampio golfo ed è protetta alle spalle dalle montagne. Stiamo parlando di San Floran, che si raccoglie, questo borgo che si raccoglie tutto intorno al porto, che oggi è animato da barche, caffè e ristoranti. E poco più in alto vedi la cittadella genovese, che testimonia il lunghissimo rapporto con Genova. Infatti è stata fondata proprio nel 1440 come piazzaforte destinata a controllare questo tratto strategico della costa della Corsica. Infatti rimase San Floran per quasi 300 anni sotto il dominio dei genovesi, tranne un paio di episodi, prima milanesi e poi francesi, e poi passò definitivamente alla Francia, come sappiamo. La storia del luogo però comincia ben prima. Infatti c'è una chiesa, che è Santa Maria Assunta, che è l'antica cattedrale del Nebbio, che fu costruita nel XII secolo e quindi precedente di circa 3 secoli alla fondazione di San Floran. Ed è la chicca da vedere di questo posto, perché è uno dei più interessanti esempi di romanico pisano della Corsica, ed è proprio bella e deliziosa da vedere.
2: Cosa si mangia?
3: Sì, perché poi abbiamo dei posti, ma c'è proprio un

0: una delle ricette che è della tradizione proprio corsa, che è il vitello all'olive, che loro in corso lo chiamano il vitello all'alivi, il che vi fa capire anche quanto ci sia ancora anche nel linguaggio sia molto simile all'italiano. Non è una specialità esclusiva della città, diciamolo, ma è un piatto familiare diffuso in tutta l'isola, con ricette che possono cambiare un po' da una zona all'altra. La preparazione è semplice. Parte tutto da pezzi di vitello rosolati e poi lasciati cuocere lentamente con olive, cipolla, aglio, vino ed erbe aromatiche. In alcune versioni ci prevedono anche un po' di pomodoro. Il segreto di questa ricetta è soprattutto il tempo. La lunga cottura rende la carne tenerissima e concentra il fondo fino a ottenere un sugo ricco e profumato, per farci la scarpetta, insomma. In realtà è una cucina rustica più legata all'entroterra che al mare, però viene tradizionalmente accompagnata dalla pasta, spesso fresca, oppure dalle patate. La cosa importante è che l'ente ufficiale del turismo corso lo considera, non a caso, fra i piatti della cosiddetta cucina delle nonne. Una definizione che in questo caso, diciamolo, è una garanzia. E poi che vogliamo andare? Vogliamo andare contro le donne che ci preparano questi piatti.
1: Ma figurati, mi avevi già conquistato col termine scarpetta, figurati adesso con le nonne. Guido, è stato un piacere.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna su Dimensione Suono Soft, lo sapete, tutti i giorni vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, canzone che chiude le prime tre ore di questo lunedì 5 ottobre, tra poco l'ora della decompressione e di lunedì ne abbiamo davvero bisogno, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Vertenza Electrolux, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano dell'azienda prevede 1.450 licenziamenti e la chiusura di uno stabilimento. A Solaro, nel Milanese, previsti 116 esuberi e il mancato rinnovo dei contratti a tempo. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la seconda istanza, ha confermato il blocco degli altiforni. Nel Milanese, a Cerro Maggiore, ha perso la vita un quarantenne travolto da un'auto mentre era in bici. Non ha pagato dazi né IVA, la passeggera di nazionalità cinese atterrata a Linate con 15 orologi di lusso e carte da collezione da 95.000 euro, 27.000 euro di multa. Alla vista degli agenti della polizia locale di Seregno ha provato a darsi alla fuga, multa per un 43enne scoperto a vendere merce contraffatta. Lo sport ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto, la Coppa Bernocchi, 178 km, 25 squadre, il via alla corsa intorno alle 12.30. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia, l'informazione torna tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio e un buon inizio settimana dalla tua radio del benessere, quella che scegli per ricaricarti, rigenerarti e ritrovare un po' di equilibrio e anche un po' di quella leggerezza di cui abbiamo davvero bisogno. Si riparte verso un'ora fatta di musica, e che musica? Jesus to a Child, George Michael. L'apriamo con questa canzone qui, con questo successo soft dal passato, e prima ancora la voce di Alessandro Quarta ci accarezza l'anima con un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Lasciami, oh, lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Advertising Space, Robbie Williams, Dimensione Suono Soft. Anche per noi un po' di spazio, piccolo spazio pubblicità, poi ritorniamo con la nostra playlist, i nostri successi uno via l'altro.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braulio.

0: Erisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rosaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
2: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, fino alle 13 in mia compagnia. Io sono Francesco Cavuoto. Ci puoi ascoltare anche attraverso la nostra app, basta scaricarla sul tuo telefono. E dice: ma io devo fare un viaggio intercontinentale, come faccio a portare nella mia valigia la radio del cuore? Scarica l'app dimensionesuonosoft.it e ci porti sempre con te. Intanto ti mettiamo su un bel disco di Renato Zero.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me, canzone che chiude il nostro appuntamento di questo lunedì su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo, se ti va, domani. Non è un obbligo, ma è un piacere, è un piacere riaccoglierti qui all'interno della casa del relax, Dimensione Suono Soft e del benessere. Io ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5, da Cavuoto, buona giornata, baci, buon appetito, buon pomeriggio, rilassati, ricarica, insomma fai quello che ti piace. Ciao, a domani.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La violenza politica deve essere condannata duramente, così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Milano per alcuni appuntamenti nel giorno del presidio degli studenti del liceo Einstein. In seguito all'aggressione di un ragazzo che aveva staccato alcuni manifesti del blocco studentesco avvenuta nei giorni scorsi. A Milano l'udienza del processo sull'uccisione di Pamela Genini avvenuta un anno fa per mano del compagno Gianluca Soncin. L'imputato in aula ha chiesto scusa, comprendo il peso delle mie azioni, ha detto. Le testimonianze previste oggi riguardano alcuni soccorritori e vicini di casa della 29enne. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, a Solaro nel milanese previsti 116 esuberi e il mancato rinnovo dei contratti a tempo. Presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo sport, ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto si corre la Coppa Bernocchi, basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Premio Nobel per la medicina a Karl Deiseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. I tre hanno gettato le basi dell'optogenetica. L'informazione torna tra un'ora.
9: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo lunedì di ottobre, 5 ottobre, sono Fabiana Sera, questo è il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, grazie sempre a Francesco Cavuoto, se vuoi saremo insieme fino alle 17 per parlare nella prima Good Life di una cosa bellissima che ci metterà di buon umore se non lo siamo abbastanza, di alcune iniziative che potrebbero cambiare in meglio le nostre giornate, proprio come stile di vita, perché le abitudini, se sono sane, diventano davvero uno stile di vita bellissimo, quindi non vedo l'ora di parlartene. Seconda Good Life oggi lunedì, lo sai, a proposito di buone abitudini arriverà anche la nostra coccola 5 stelle e oggi è proprio un rituale, si chiama Cuore in Armonia e proprio il nome promette, non so se sei d'accordo, però veramente promette bene. Cominciamo subito il primo pezzone, un disco italiano che conosci davvero a memoria e sono sicura lo canterai insieme a lui. Partiamo, buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
11: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi, quando fuori c'è il sole, ha una strana forza.

0: Stavo parlando prima con Francesco Cavuoto di come, senza neanche farla apposta, ieri e stamattina io abbia involontariamente fatto due piccoli gesti involontari, due piccole buone azioni che hanno, dicono, cambiato in bene, in meglio la giornata a delle persone. Ti capita mai di notare come ci sia troppo individualismo? Io lo noto spesso, troppa fretta, nessuno che più badi agli altri. La soluzione quindi è la gentilezza, una vera e propria forza rivoluzionaria capace di trasformare istantaneamente le nostre giornate. Ogni giorno possiamo compiere un gesto, un piccolo gesto altruista e disinteressato nei confronti di qualcuno, senza aspettarci nulla in cambio. Quindi perché no? Chiunque incrociamo sul nostro cammino può essere invaso da questa gentilezza, può trattarsi di una piccola azione come offrire un caffè ad uno sconosciuto al bar, cedere il posto sul bus con un sorriso sincero. Pensa che studi scientifici, tra l'altro, leggevo che dimostrano come compiere atti di gentilezza stimoli la produzione di ossitocina ed endorfine, riducendo lo stress e aumentando la sensazione di felicità non solo in chi li riceve ma anche in noi che li facciamo, nel nostro ambiente di lavoro, in famiglia. Pratichiamo l'ascolto attivo, quindi dedichiamo tempo di qualità ad ascoltare qualcuno che magari sta attraversando un momento difficile, offrendo presenza e comprensione senza mai giudicare. Chi siamo noi per giudicare? Infine, stasera potremo annotare poi su un quaderno, sul cellulare, come è cambiata la nostra percezione della giornata dopo aver donato un sorriso. Scopriremo che fare del bene agli altri è il modo più efficace per curare la nostra anima. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Com'è bello concludere l'ora insieme con questo grandissimo successo di Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68 su Dimensione Suonsoft. Anzi, no, prima di concludere voglio ricordarti questo. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giustissimo per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. E allora non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 700 87 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita subito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti.

0: disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Noleggiare è bene. Pongiffi. Conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta in carcere Zaccaria Muwib, il trapper Baby Gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne. È considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Maxi sequestro di droga in Brianza, operazione delle squadre mobili di Monza e Bologna, sequestrati circa 250 kg di cocaina e 350.000 euro. In manette due uomini e una donna di nazionalità marocchina. Il lavoro IBSA ha inaugurato a Lodi un nuovo stabilimento per la produzione di acido ialuronico, investimento da 13 milioni e mezzo, impiegati 237 lavoratori. La dama con il corno per la prima volta dalla Galleria Borghese di Roma in Lombardia dal 29 ottobre all'11 dicembre prossimo. Il capolavoro di Raffaello sarà esposto al Museo del Territorio di Vimercate. Oggi la presentazione dell'iniziativa al Ministero della Cultura. Sport e ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto si sta correndo la Coppa Bernocchi, corridori in Valle Olona, basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona, Olimpia, Milano e Cantù Udine. Calcio Nations League, stasera Italia-Turchia, l'informazione torna tra un'ora.
3: Ringrazio come sempre la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, ringrazio anche te che hai scelto per le prime ore del tuo pomeriggio Dimensione Suono Soft, magari post pranzo prima di riprendere il lavoro, oppure magari sei comodamente disteso, beato te che bello, la little nap, quella che gli americani chiamano il piccolo, la siesta, il piccolo riposino, che cosa bellissima. Io a volte veramente ho indossato proprio il pigiama al buio e la little nap dei 20 minuti è diventato proprio il sonnellino delle 3 ore. Ma che cosa bella, poi ti alzi alle 6. Bei tempi di una volta, signora mia. Bei tempi di una volta. Ti faccio compagnia fino alle 17. La voce è quella di Fabiana Sera. Riprendiamo con un pezzo epico di uno dei gruppi più fantastici del loro tempo. Arrivano i Roxette con Wish I Could Fly. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Altro non vorrei che immergermi all'infinito nei tuoi occhi ed ascoltarti finché di te non mi trabocchi il cuore.

0: Elisa, su dimissioni sono soft anche quest'anno. Ogni anno se ne parla di mantenere l'ora legale per tutto l'anno, quindi diciamo eliminare il cambio tra primavera e autunno. Tu saresti favorevole? Pensa che un'ora di luce vale circa 1 miliardo di dollari. Te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11:35.

0: Migros cresce ancora, apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo cash and carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività, aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and carry Migros, professione Oreca.
1: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
2: Grazie mille, non triste per i voti, sacramento che le belle per la salva viva la vettura scala viso mezzo loca, resti misti body slargata dul garage.
3: La soluzione è una sola, precisa.
1: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

Ci sono i Pooh con Uomini Soli, c'è questo progetto, se ne parla ogni anno quando stiamo per spostare le lancette e cadere nel buio. Io non lo nascondo, a me cancellare la differenza tra primavera e autunno piacerebbe tantissimo, però dicono che avere più luce la sera significherebbe meno criminalità, giornate meno deprimenti, meno caos. Chiaramente ci sono interessi con la I maiuscola e noi naturalmente insomma ne stiamo parlando solamente tra un disco e l'altro. A proposito di dischi, su Dimensione Suono Soft arriva anche Elton John.

0: ci coccoliamo con tanta musica di qualità a concludere un'altra ora insieme. Questo lunedì 5 ottobre arriva anche il maestro Lucio Dalla. Questa naturalmente è Caruso. Adesso in linea la nostra redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta in carcere Zakaria Mouib, il trapper Baby Gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta dei domiciliari in una comunità terapeutica per il 25enne. È considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Maxi sequestro di droga in Brianza, operazione delle squadre mobili di Monza e Bologna, sequestrati circa 250 kg di cocaina e 350.000 euro. In manette due uomini e una donna di nazionalità marocchina. Ansia e depressione a Bergamo, screening gratuiti anche per i neopapà, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre in via Garibaldi. Sono rivolti a donne in menopausa, gravidanza e postparto e ai loro partner. Prenotazione online obbligatoria dalla pagina dedicata alla giornata della salute mentale. Sport, ciclismo a Legnano e nel Basso Varesotto si sta correndo la Coppa Bernocchi. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A. Verona, Olimpia, Milano e Cantù, Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Io sono Giorgia Meloni, la Premier registra la sua voce all'Ufficio Europeo contro l'utilizzo di fake e per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. L'informazione torna tra un'ora.
3: Scherzando e pazziando, come si dice dalle mie parti, signora mia, si sono fatte le tre, grazie sempre alla nostra redazione che scandisce le nostre ore, in ogni punto ora naturalmente con le nostre informazioni. Questo è Dimensione Sound Soft, che è la tua radio del benessere e del relax, e se parlo di benessere e di relax lo faccio di lunedì nel primo pomeriggio, parlo anche delle nostre coccole a 5 stelle, ovvero tanti trucchetti, tanti suggerimenti per rendere la nostra casa una piccola spa, rubacchiando questi trattamenti che

0: a cercare nelle spa, nei centri benessere degli hotel a 5-6-7 mila stelle in giro per il mondo, e poi diciamo cerchiamo faticosamente di riadattarli alle nostre toilette, alle nostre sale da bagno, come diceva mia nonna, nelle nostre case, che insomma non saranno dei centri benessere, però comunque dai, sforziamoci di vederli. Se non possiamo andare dalla montagna, la montagna verrà da momento. Dai, continuiamo, dai, che c'è la musica di Dimensione Sound Soft, primo discone di quest'ora, Riccardo Cocciante con Se Stiamo Insieme, e tra pochissimo la nostra coccola a 5 stelle, perché è lunedì e noi ce lo meritiamo. Ah.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Fa molto meno male un cuore vuoto di un cuore pieno quando si svuota.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, tra pochissimo le nostre coccole a 5 stelle con Cuore in Armonia.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo per

0: Orsolium. Regolamento su orsolini.it.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Nightmares.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Allora, sai che alcuni resort alpini e mediterranei hanno introdotto un trattamento speciale dedicato interamente al benessere cardiovascolare. Si chiama Cuore in Armonia e si apre con un massaggio ai fiori di biancospino, che da sempre è associato alla salute del cuore, applicato con oli caldi lungo la schiena e lungo il torace per stimolare la circolazione. E già qui potremmo concludere con tanto relax. Ma non è tutto. Segue un impacco caldo-freddo con petali di rosa damascena che nella cromoterapia richiama il colore e l'energia del cuore, per poi terminare con una meditazione guidata sul respiro, spesso accompagnata da suoni di ciotole tibetane accordate proprio sulla frequenza del quarto chakra. Come replicarlo poi a casa in modo semplice ed economico, perché è qui che casca l'asino? Prepara una tisana al biancospino da sorseggiare lentamente, non bollente, deve essere molto calda per rilassarci, però attenzione alla temperatura. Per il massaggio scalda un cucchiaio di olio di mandorle dolci tra le mani e massaggia piano piano il petto e la parte alta della schiena con movimenti circolari molto lenti. Spargi qualche petalo di rosa anche essiccata, le trovi in erboristeria o comunque sul web, nell'acqua della vasca o in una ciotola vicino al letto. Concludi con 5 minuti di respirazione molto lenta. Inspira in 4 tempi ed espira in 6. Quindi quando cacci via l'aria deve essere più lento. È un esercizio semplicissimo che nella pratica clinica aiuta davvero ad abbassare la frequenza cardiaca e a favorire il rilassamento. Alcune persone lo usano anche per addormentarsi la sera quando è un po' più difficile prendere sonno. Provalo e fammi sapere se ti è piaciuto. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Le Breeds con Bohemian Rhapsody. Prima del nostro consueto appuntamento con la nostra informazione, voglio ricordarti una cosa molto interessante. Forse non sai che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione ed è il momento davvero giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Come? Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione, 39,90 € anziché 89. Ma attenzione perché i posti sono limitati, non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Tutte le info su istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Resta in carcere Zakaria Mouib, il trapper Baby Gang. Il GIP di Lecco ha respinto la richiesta di domiciliare in una comunità terapeutica per il 25enne. È considerato parte di reti criminali di vasta scala, violento e completamente inaffidabile. Ansia e depressione a Bergamo, screening gratuiti anche per i neopapà. Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre in via Garibaldi sono rivolti a donne in menopausa, gravidanza e postparto e ai loro partner. Prenotazione online, obbligatoria dalla pagina dedicata alla giornata della salute mentale. Il lavoro Electrolux, l'azienda pronta a rivedere i 1450 licenziamenti con uscite volontarie incentivate, presidio dei lavoratori a Roma davanti al Ministero delle Imprese. Presente anche una delegazione da Solaro nel milanese. Lo sport e ciclismo, si corre la Coppa Bernocchi, corridori all'arrivo a Legnano. Basket, si chiude stasera la seconda di Serie A, Verona Olimpia Milano e Cantù Udine. Calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Io sono Giorgia Meloni, la Premier registra la sua voce all'Ufficio Europeo contro l'utilizzo di fake e per tutelarsi da casi di clonazione con l'intelligenza artificiale. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Quanto mi piace augurarti ogni bene, farlo nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft con me, Fabiana Sera, con te, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax, con gli eventi legati al territorio che ti proponiamo, cercando sempre di trovare qualcosa di un po' originale, no? Un po' curioso. Per esempio, tra un po' ti propongo qualcosa, una versione, facciamo così, è una versione un po' originale di una cosa che siamo abituati a vivere in una versione un po' più classica. Ecco, non hai capito niente perché non sono stata brava a spiegare. Facciamo così, ascoltiamoci un sacco di musica tutta insieme. Il primo è un successore italiano, Ron, che arriva con Non abbiamo bisogno di parole. Quando parlo sono proprio veramente un libro stracciato. Buon pomeriggio, dai, cominciamo.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'innamoramento è un processo a un tempo emotivo e intellettuale in cui due persone compiono una vera e propria rivoluzione interiore. Si ribellano al mondo, così com'è, per crearne uno nuovo.

0: La voglia, la pazzia, se vuoi farti un regalo ascolta proprio tutto l'album, non solo questo splendido singolo di Ornella Vanoni. Su Dimensione Soul Soft, anche oggi, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
7: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
6: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,90 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su d'ambros.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu lo voglia oppure no.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente per amarti senza confini.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.